Ormai riamo e si è rotto mai. Entrana, fiei a fuormai. Per fila, storan jai di ormai. Papira, estamman famai.